E buon pomeriggio a tutti e benvenuti sulle frequenze di RTSI, Radio Tunisi, canale internazionale. La più bella delle radio. E abbiamo oggi scelto di cominciare questo programma di oggi, martedì, dunque, 15 settembre, con una canzone che già dal titolo ci invita a riflettere la socialdemocrazia, il titolo della canzone di Claudio Lolli. Infatti la democrazia non è soltanto una parola, né semplicemente un sistema politico. È soprattutto un valore, un impegno anche quotidiano, dunque è un modo di vivere insieme, un modo di vivere insieme nel rispetto dunque delle libertà, dei diritti, della dignità e della voce di ogni cittadino. Celebriamo infatti oggi la giornata mondiale, ecco perché abbiamo cominciato con questa canzone come introduzione al tema di oggi, dunque a questa giornata internazionale della democrazia istituita, ricordiamolo, dalle Nazioni Unite. Questa giornata ci ricorda infatti l'importanza di difendere e rafforzare i principi democratici, favorendo la partecipazione, il dialogo, l'inclusione e anche il rispetto dei diritti umani. E forse la musica di Claudio Lolli, no, con la sua vena critica, il suo sguardo attento sulla società, rappresenta proprio un ottimo punto di partenza per parlare di democrazia.

Dunque parliamo di democrazia perché la democrazia vive anche nella possibilità di esprimere liberamente un'opinione, di sentire anche, di interrogarsi e di immaginare, perché no, una società migliore.

Dunque, saluto ovviamente il mio amico Fess Delele, oggi con noi per occuparsi come sempre dell'assistenza tecnica del nostro programma. E al microfono, davanti al microfono in diretta dallo studio 1 del vostro amico Adelgazà, come ogni martedì, dunque per pronto sempre pronto ad accompagnarvi ancora una volta con musica, informazione e anche qualche spunto di riflessione. Dunque, niente, dunque, vi saluto, un grandissimo saluto va a tutti voi, ovviamente, che siete la vera anima della nostra radio. Dunque, restate con noi sulle frequenze di RTSI, sempre sulle nostre frequenze, la più bella delle radio. Continuiamo insieme tra musica, parole e di informazione, ma prima diamo uno sguardo come sempre al cielo tunisino. Per oggi 15 settembre il tempo si presenta generalmente stabile, con temperature ancora gradevoli e un'atmosfera tipicamente dunque di questo mese, dunque settembrina, sì, perché domani, mercoledì 16, ci attende ancora un tempo nel complesso mite, per il tempo di domani, con condizioni meteo abbastanza favorevoli. Insomma, settembre sembra volerci ricordare che l'estate non ha ancora intenzione di salutare completamente la Tunisia. Le 15 e 14 minuti, andiamo avanti con il secondo brano, dunque la seconda canzone per questo nostro incontro radiofonico di oggi. Dunque, e dopo aver parlato di democrazia, visto che oggi celebriamo la giornata internazionale della democrazia, cambiamo dunque atmosfera e facciamo un salto indietro nel tempo, verso i ricordi della scuola, dei compagni di classe, dei primi giorni di settembre, di quella particolare emozione che accompagna ogni nuovo inizio tra quaderni, zaini, dunque, e ricordi che riaffiorano. Ascoltiamo Antonello Venditti con una canzone diventata un vero e proprio simbolo della memoria scolastica. Compagno di scuola si intitola la canzone. Ascoltiamolo insieme e poi ci risentiamo subito dopo.

le 15:21, 20 minuti e dopo questa bella canzone di Antonello Venditti, la sua indimenticabile compagno di scuola, una canzone che ci riporta con un pizzico di nostalgia, dunque, ai banchi di scuola, ai compagni di classe, ai primi sogni, ai nostri ricordi che rimangono indelebili nel tempo. E proprio parlando di scuola è arrivato il momento di voltare dunque pagina e di parlare della nuova, dunque, anno, del nuovo anno scolastico in Tunisia. Sono quasi 2 milioni 341 mila studenti, dunque, che sono tornati dunque quest'anno a scuola, oggi, proprio oggi, dunque 15 settembre, in diverse regioni della Tunisia, per l'inizio dell'anno dunque scolastico 2026-2027. Con un aumento di 22.000 studenti rispetto all'anno scolastico precedente, e ciò secondo i dati statistici pubblicati dal Ministero dell'Istruzione. E questo numero è suddiviso tra 1.195.000 studenti della scuola primaria, comprese le classi preparatorie, e 1.146.000 studenti delle scuole medie e superiori, compresa la formazione tecnica. Per quanto riguarda il quadro educativo, il Ministero dell'Istruzione ha indicato che il numero degli insegnanti è aumentato a 161.300 per il nuovo anno scolastico rispetto ai 158.400 dell'anno scorso, con un incremento di 2.993 insegnanti distribuiti tra 79.025 nella scuola primaria e 82.318 nella scuola secondaria di primo e secondo grado. E secondo gli stessi dati, il numero delle classi ha registrato una stabilità pressoché totale, attestandosi a 92.190 rispetto alle 92.262 classi dell'anno precedente, di cui 54.049 nella scuola primaria e 38.141 nella scuola secondaria di primo e secondo grado. Per quanto riguarda la mappatura scolastica, il numero di istituti aumenta durante quest'anno, dunque scolastico, l'anno 2026-2027, raggiungendo quota 6.178, di cui 4.604 scuole primarie e 1.574 scuole secondarie ed istituti superiori, dunque rispetto ai 6.160 istituti dell'anno precedente, con un incremento di 19, piuttosto 18, 18 nuovi istituti. E il Ministero dell'Istruzione ha inoltre annunciato la creazione di tre nuovi spazi educativi, ovvero un complesso sportivo nel governatorato di Kerouan e due scuole di seconda opportunità a Béja e Nabeul. Le 15:25 minuti, qui nel nostro studio 1 di Radio Tunisi, canale internazionale RTSI, andiamo avanti sempre con la bella musica sulla più bella delle radio, RTSI.

E dopo questa scatenata ci vuole un fisico bestiale di Luca Carboni, direi che il titolo della canzone cade proprio a pannello, perché fare sport ci vuole infatti davvero, davvero un fisico bestiale, ma anche soprattutto tanta concentrazione, disciplina e passione. Proprio di sport voglio parlarvi con un appuntamento internazionale che si svolge proprio in Tunisia, e più precisamente ad Hammamet. Parlo del campionato d'Africa di golf 2026, dunque una importante manifestazione che ovviamente riunisce giocatori provenienti da diversi paesi del continente africano e che mette ancora una volta la Tunisia sotto i riflettori dello sport internazionale. Parliamo dunque di golf, di questa competizione, di questa bella vetrina sportiva che ha scelto Hammamet come teatro di questo appuntamento continentale. Dunque, la Federazione Tunisina di Golf, ricordiamolo prima, fondata nel 1992. Dunque, ospiterà per la prima volta, o già ospita dunque per la prima volta nella sua storia, i migliori golfisti del continente africano presso il campo da golf Citrus, dunque di Hammamet, in occasione del campionato africano di golf che si tiene dunque da ieri 14 e fino al 17 ottobre di quest'anno, e questo dunque sarà un evento fantastico, ovviamente per tutti i golfisti dilettanti africani che desiderano intraprendere un percorso che li porti al circuito professionistico. E l'edizione tunisina, questa edizione dunque vedrà un numero record di partecipanti con la presenza di 19 paesi, ossia Algeria, Botswana, Camerun, Egitto, Gabon, Ghana, Kenya, Libia, Mauritius, Marocco, Riunione, Sudafrica, Seychelles, Sierra Leone, Tanzania, Uganda, Zambia, Zimbabwe e Tunisia. E la Tunisia ospita anche l'Assemblea Generale della Confederazione Africana di Golf, che si terrà venerdì 16 ottobre, sempre ad Hammamet, e in cui verrà eletto il nuovo consiglio direttivo dell'organismo africano per il mandato 2026-2030. Oltre ai leader del golf in Africa saranno presenti anche molti, molti ospiti provenienti dal mondo del golf internazionale, chiamata a difendere i colori nazionali in questo importante evento. La nostra squadra, dunque tunisina, continua la sua preparazione al Golf Citrus Hammamet, dunque Rebaḥ El-Bedwi, Beheh Boulakhmine e Aziz Darduri si allenano infatti quotidianamente sotto la guida del commissario tecnico dunque della squadra.

il commissario, dicevo, commissario tecnico Hatem Nasser. Mentre Mehdi Ben Youssef si sta allenando intensamente negli Stati Uniti per essere pienamente pronto per il grande giorno. E poi il comitato organizzatore ha lavorato instancabilmente, ovviamente, sono bravi per averlo fatto, l'hanno fatto ultimamente per infatti garantire il miglior soggiorno possibile agli ospiti tunisini e il successo di questo evento importante, evento sportivo continentale. E poi ci sarà una conferenza stampa, piuttosto c'è stata già una conferenza stampa di presentazione di questo evento sportivo, dunque ha avuto luogo ieri 14 ottobre, poco prima dell'inizio delle competizioni, dunque parlavo del campionato africano di golf del 2026, dunque che si tiene nella bella città costiera di Hammamet.

fuori a quella canto la me canzoni. Se non c'è nudo casa faccia allo barconi.

E dopo questa bella canzone, dunque Brucia la terra, dunque una canzone che ci ha fatto veramente respirare tutta l'atmosfera della Sicilia, possiamo dire che purtroppo in questo periodo non è soltanto la terra a bruciare, anche le temperature hanno fatto registrare livelli dunque davvero, davvero eccezionali quest'anno, quest'estate soprattutto. Proprio di clima e di temperature volevo parlarvi perché il mese di agosto 2026 è stato particolarmente caldo, dunque, tanto da essere indicato come il più caldo dal 1950. Dunque un mese il mese più caldo, il mese di agosto, mai registrato in Tunisia dall'inizio della serie di rilevazioni, dunque nel 1900-1950, e lo indica il bilancio climatico preliminare dell'Istituto Nazionale della Meteorologia, secondo cui la temperatura media nazionale ha raggiunto i 32,3 gradi con una anomalia positiva di 3,4 gradi rispetto alla media climatica di riferimento pari a 28,9 gradi. E secondo l'Istituto Nazionale della Meteorologia, questo dato dunque conferma una situazione di caldo eccezionale su scala nazionale e si inserisce in una sequenza estiva caratterizzata dalla persistenza delle onde di calore. Il precedente mese di luglio era già risultato il secondo luglio più caldo registrato in Tunisia dal 1950, con una temperatura media di 31,7 gradi, e anche in questo caso uno scarto di 3,4 gradi rispetto alla norma. E questo record dunque tunisino si inserisce in un quadro di temperature eccezionalmente elevate anche a livello internazionale. Secondo il servizio europeo Copernicus, agosto 2026 è stato il mese di agosto più caldo mai registrato a livello globale, con una temperatura media di 16,96 gradi. Per i prossimi mesi, dunque, l'Istituto Nazionale di Meteorologia prevede temperature superiori alle normali, dunque, climatiche sull'insieme della Tunisia durante l'autunno tra settembre e novembre, dunque, accompagnate da precipitazioni che potrebbero risultare leggermente superiori alle medie stagionali. Ovviamente questo dato è un dato che fa riflettere, che ci porta ancora una volta a parlare dei cambiamenti climatici e purtroppo dell'evoluzione delle temperature nel nostro paese. Ecco, sono le 15:50, ancora 10 minuti da trascorrere insieme, sempre con la bella musica, sempre sulla più bella delle radio RTSI.

E prima di lasciarvi vi do questo, dunque, questa informazione che ci fa piacere ovviamente, e riguarda la nostra agricoltura, il nostro export di olio d'oliva che supera quest'anno l'1,4 miliardi di euro e oltre 380 mila tonnellate all'estero in 10 mesi. Italia e Spagna sono i primi clienti, infatti le esportazioni tunisine di olio d'oliva hanno superato dunque le 380 mila tonnellate nei primi 10 mesi della campagna 2025-2026, generando così introiti per circa 4,8 miliardi di dinari. Lo ha reso noto il presidente e direttore generale dell'Ufficio Nazionale dell'Olio, intervenendo dunque ad una radio locale. Secondo lui, entro la conclusione della campagna, le vendite all'estero dovrebbero oltrepassare quota 400.000 tonnellate, con ricavi superiori ai 5 miliardi di dinari. Il responsabile ha indicato anche che indicato tra le priorità del settore il rafforzamento delle capacità di stoccaggio, l'assistenza agli olivicoltori e il sostegno agli esportatori. E per il 2026-2027 la Camera Nazionale dei Produttori di Olive prevede invece un raccolto di circa 300.000 tonnellate, attribuendo la diminuzione soprattutto alla naturale alternanza produttiva dell'olio. Sono le 15:56.

E così, dunque, sono le 15:56 minuti, 57 minuti per essere precisi, e siamo arrivati dunque alla fine del nostro appuntamento di oggi, martedì 15 settembre. Ed è stato come sempre un piacere dunque trascorrere questa ora insieme a voi, sempre tra musica, informazioni, eccetera. E poi un grande grazie al mio amico, prima voi ovviamente, i nostri ascoltatori, le nostre ascoltatrici che ci avete seguito e che continuate a scegliere, questo ci fa piacere ovviamente, continuate a scegliere la nostra radio RTSI. Un saluto al mio amico Fessele Lely per la sua preziosa collaborazione. Tra poco alle 16 sarà la volta delle brevi notizie in lingua francese presentate dalla nostra amica Khadija Shuiha. Per quanto mi riguarda, dunque vi saluto e vi do appuntamento a venerdì prossimo, sempre sulle frequenze di RTSI, dunque la più bella delle radio. Non mancate, mi raccomando, a venerdì dunque, soprattutto buona continuazione di pomeriggio a tutti voi, sempre sulle nostre frequenze, quelle di RTSI. Ciao dal vostro amico Al-Gazeh e da tutta la squadra di RTSI. Ciao, ciao a tutti.